fatto che c'è per lovely Tuesday special per questa nostra Tuesday. Oh, c'è un po' di tempo, c'è un po' di tempo, c'è un po' di tempo, c'è un po' di tempo, c'è un po' di tempo, c'è un po' di tempo, c'è un po' di tempo, c'è un po' di tempo, c'è un po' di tempo, c'è un po' di tempo, c'è un po' di tempo, c'è un po' di tempo, c'è un po' di tempo, c'è un po' di tempo, c'è un po' di tempo, c'è un po' di tempo, c'è un po' di tempo, c'è un po' di tempo, c'è un po' di tempo, c'è un po' di tempo, c'è un po' di tempo, c'è un po' di tempo, c'è un po' di tempo, c'è un po' di tempo, c'è un po' di tempo, c'è un po' di tempo, c'è un po' di tempo, c'è un po' di tempo, c'è un po' di tempo, c'è un po' di tempo, c'è un po' di tempo, c'è un po' di tempo, c'è un po' di tempo, c'è un po' di tempo,